est quoni sterius sida permanente in amaritudine loc permanente ad tutte materia cini sera tempi similis in folio et tecno de tempi sireni proprium vidus sapienti subtra metra ponere sede fundamenti tutto sega comparar

0: Mariteren medio.
1: Abul sopra pulterio, abul sopra pulterio.
2: Vendo sine favilis, membri lacertis labilis.
1: Vendo!